Gore chi ne atu ambugu sin number one. Chita ne atu ambugu sin number one. Gore chi ne atu ambugu sin number one. Gore chi ne atu ambugu sin number one. Mbio mbio. Chi chep chep. Chi chep chep adadi. Chi ne kasuko ya atu sin number one. Chita ne chitu ngu nienta titu. Chitane chutu N32. Chitane chutu N32 wadani. *292# hash. Kwa hito usmi chine kwa sani. Chitane chutu N33 yon. Mwagere chii.

Wada? Kitana gure pendo Chepkoech. Pendo Chepkoech. Pendo Chepkoech. Pendo Chepkoech. Boda. Pendo Chepkoech. Number 268. Pak tille. Ye challenges che mi ge moi. Kuromi. Kuromi. Bai go duge.